assi che fece, la sentorrò, gelosa smania, deluso amore, mi strazi all'alma, più non ragiono, da lei perdono, io non avrò, volea fuggirla, non ho potuto, tagli la spinta.